0: anche quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

0: ci hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

è la storia della tua vita, raccontata attraverso le note. Love FM, dove ogni canzone parla di te.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Il destino è strano, forse perché è parte di ognuno, ma in fondo nessuno sa bene cos'è che fa camminare strade senza senso, ci fa amare due occhi scuri in

0: Radio Love Effect è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.
1: E non posso spiegarti

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Love FM.
2: Ci attende una domenica all'insegna del rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia con stabilità, sole e bella giornata estiva. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Anche al centro sole con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Per quanto riguarda il sud, una bella giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso anche qui. Segnaliamo solo sulla Puglia un po' di vento di grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nel weekend è tutto più buono. Il caffè, il buongiorno, il bacio del risveglio. Buon weekend da... Love FM.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Love FM.
2: Love FM.

0: FM.
1: Love FM.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Domenica 7 giugno 2026. 158esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Landolfo.
0: Indovina un po'.
2: Sotto il cappellino ammiro la tua bellezza bionda. Io ti porgo le labbra e mi piaci, ma non trovo dolcezza nei tuoi baci. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 7 giugno del 1984, durante un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, muore per un ictus Enrico Berlinguer.
0: Lo sapevi che...
2: La porta di Ishtar non è in Iraq, ma a Berlino. La celebre porta di Ishtar di Babilonia, una delle meraviglie dell'antichità, fu trasportata pezzo per pezzo all'inizio del XX secolo e ricostruita nel Pergamon Museum. Ancora oggi suscita dibattiti sulla legittimità del possesso di tesori archeologici tolti dai paesi d'origine.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è battisoffia. Il termine indica un colpo al cuore dato da notizia vera o falsa, che fa sobbalzare o sbalordire all'istante.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Noi rapiniamo banche. Dal film Gangster Story.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: Sotto il cappellino ammiro la tua bellezza bionda. Io ti porgo le labbra e mi piaci, ma non trovo dolcezza nei tuoi baci. Cos'è? La birra.
0: L'almanacco del giorno.

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
2: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è "Il cuore desto avrà parole". È un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è "Letteratura nei tempi difficili". Gli incontri sono circa 200.
1: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
2: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
1: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
3: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale.

0: sostanzialmente valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, dai Giabba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri, e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buona domenica, amici delle stelle, anche per questo 7 di giugno bentornati all'ascolto dell'oroscopo. Ariete, fantasiose e frizzanti, le stelle di oggi indicano un buon andamento della vita quotidiana. Amicizie nuove vi aiuteranno a mettere ordine e allegria nella vostra giornata. Toro, aspettatevi gratificazioni personali e finanziarie anche notevoli. Saprete promuovere la vostra immagine, migliorare le entrate e studiare nuove strategie. Gemelli, la vostra mente sarà un vulcano di idee originali che in molti casi si realizzeranno. Sotto il profilo del denaro potrete tirare un sospiro di sollievo. Cancro, vorreste prendere il volo, specie nella professione, ma a qualcosa non smette di tarparvi le ali. Ancora qualche giorno di pazienza e i vari ostacoli svaniranno. Leone, non siete certo tipi da mollare o rallentare l'attività solo per piccoli intoppi. Certo, non ora, con gli astri che stimolano il vostro desiderio di successo. Vergine, se le cose non sembrano girare come si deve, non pensate che questa condizione duri ancora per molto. È vero, comunque, che il periodo è più faticoso del previsto. Bilancia, fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente vi suggerisce al momento. Gli astri vi aiutano alla grande, guidandovi verso le soluzioni più appropriate. Scorpione, siete pronti a lanciarvi nelle più avventurose speculazioni, riuscendo a moltiplicare il vostro denaro con mille metodi sorprendenti e a condurre in porto degli affari astutissimi. Sagittario, gli astri insidiano il campo dei rapporti, potrà succedere di tutto. Qualcuno di voi si sentirà insoddisfatto della normale routine di coppia e si lascerà trascinare dalla voglia di avventura. Capricorno, sarete in grado di destreggiarvi alla perfezione in tutte le situazioni, nonostante il voltafaccia di alcuni astri. Alcuni problemi burocratici potrebbero farvi saltare la mosca al naso. Acquario, in questi giorni la vita a due si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure per un minuto. Vivete con passione i sentimenti più intimi. Pesci, sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese, a cominciare da quelle familiari. Buona fortuna, cari amici, e buon ascolto col proseguimento dei nostri programmi. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: C'è qualcosa di magico nella domenica mattina su Love FM. La musica che ami, il relax che meriti e l'amore che ti circonda. Buona domenica!

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM.

0: La Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB Plus. Il suono perfetto. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebimeteo agli amici di Love FM.
2: Ci attende una domenica all'insegna del rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia con stabilità, sole e bella giornata estiva. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Anche al centro sole con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Per quanto riguarda il sud, una bella giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso anche qui. Segnaliamo solo sulla Puglia un po' di vento di grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Domenica 7 giugno 2026. 158esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Landolfo.
4: Indovina un po'.
3: Sotto il cappellino ammiro la tua bellezza bionda. Io ti porgo le labbra e mi piaci, ma non trovo dolcezza nei tuoi baci. Cos'è? La risposta a fine puntata.
4: Accadde oggi.
3: Il 7 giugno del 1984, durante un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, muore per un ictus Enrico Berlinguer.
4: Lo sapevi che...
3: La porta di Ishtar non è in Iraq, ma a Berlino. La celebre porta di Ishtar di Babilonia, una delle meraviglie dell'antichità, fu trasportata pezzo per pezzo all'inizio del XX secolo e ricostruita nel Pergamon Museum. Ancora oggi suscita dibattiti sulla legittimità del possesso di tesori archeologici tolti dai paesi d'origine.
4: Parole preziose.
3: La parola di oggi è battisoffia. Il termine indica un colpo al cuore dato da notizia vera o falsa, che fa sobbalzare o sbalordire all'istante.
4: Chuck, citazioni da Oscar.
3: Noi rapiniamo banche. Dal film Gangster Story.
4: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
3: Sotto il cappellino ammiro la tua bellezza bionda. Io ti porgo le labbra e mi piaci, ma non trovo dolcezza nei tuoi baci. Cos'è? La birra.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Nova FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
2: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
1: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros. Senza Sinner e Alcaraz, Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni, ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita. Alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
4: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
3: Dalle 15 sul Philippe Chatrier Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
1: Per questa edizione è tutto, più tardi.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e Parole. Pensieri e Parole.
13: Nel rapporto con gli altri, chiediti sempre se vale la pena. Se vale la pena aspettarli, comprenderli, capire i loro silenzi, giustificare i loro comportamenti, i loro allontanamenti. Chiediti fino a che punto sei disposto ad accettare tutto ciò.

0: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buona domenica, amici delle stelle, anche per questo 7 di giugno bentornati all'ascolto dell'oroscopo. Ariete, fantasiose e frizzanti, le stelle di oggi indicano un buon andamento della vita quotidiana. Amicizie nuove vi aiuteranno a mettere ordine e allegria nella vostra giornata. Toro, aspettatevi gratificazioni personali e finanziarie anche notevoli. Saprete promuovere la vostra immagine, migliorare le entrate e studiare nuove strategie. Gemelli, la vostra mente sarà un vulcano di idee originali che in molti casi si realizzeranno. Sotto il profilo del denaro potrete tirare un sospiro di sollievo. Cancro, vorreste prendere il volo, specie nella professione, ma a qualcosa non smette di tarparvi le ali. Ancora qualche giorno di pazienza e i vari ostacoli svaniranno. Leone, non siete certo tipi da mollare o rallentare l'attività solo per piccoli intoppi. Certo, non ora, con gli astri che stimolano il vostro desiderio di successo. Vergine, se le cose non sembrano girare come si deve, non pensate che questa condizione duri ancora per molto. È vero, comunque, che il periodo è più faticoso del previsto. Bilancia, fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente vi suggerisce al momento. Gli astri vi aiutano alla grande, guidandovi verso le soluzioni più appropriate. Scorpione, siete pronti a lanciarvi nelle più avventurose speculazioni, riuscendo a moltiplicare il vostro denaro con mille metodi sorprendenti e a condurre in porto degli affari astutissimi. Sagittario, gli astri insidiano il campo dei rapporti, potrà succedere di tutto. Qualcuno di voi si sentirà insoddisfatto della normale routine di coppia e si lascerà trascinare dalla voglia di avventura. Capricorno, sarete in grado di destreggiarvi alla perfezione in tutte le situazioni, nonostante il voltafaccia di alcuni astri. Alcuni problemi burocratici potrebbero farvi saltare la mosca al naso. Acquario, in questi giorni la vita a due si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure per un minuto. Vivete con passione i sentimenti più intimi. Pesci, sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese, a cominciare da quelle familiari. Buona fortuna, cari amici, e buon ascolto col proseguimento dei nostri programmi. A bientôt!
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Nova FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi al voto stamane. Dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. 6 capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. 2 le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. 2 delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, 4° Leclerc, 6° invece Russell, 2° nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Un giorno che sa di casa, di tempo ritrovato, di momenti semplici. È domenica. Buona domenica.

0: tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Con il vorrei non si è mai fatto niente. Con i proverò si sono fatte grandi cose. Con i voglio si sono fatti i miracoli.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: La Puglia si innamora con Love FM.
6: La Puglia. Love FM, sulla costa salentina, 101 e 700 MHz.

0: Magazine. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e

presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la Premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione che puntano il dito sul crescente isolamento della Premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise e sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una canzone può cambiarti la giornata. Love FM ti accompagna con la musica che trasforma ogni momento in qualcosa di speciale.

0: che mentre mi alleno o faccio jogging ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Il bisogno di sicurezza ostacola qualsiasi grande e nobile impresa.

0: un classico intramontabile, una novità pronta a diventarlo. La musica che ti assomiglia sempre.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo

0: Una canzone che conosci a memoria e una che diventerà tua.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: E poi c'è quella canzone che appena parte ti entra dentro e le parole non fanno altro che restare lì. Ininterrottamente ti lasciano i tuoi pensieri e ogni loro comune emozione. Quasi come una fotografia stampata resta impressa nel tuo cuore. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: Baby Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90 euro. Un Mac Crunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Quando la musica trova la strada del cuore, non ha bisogno di essere accompagnata da parole inutili. Su Love FM la protagonista è la tua musica. I brani che ti hanno fatto emozionare, le note che ti fanno battere il cuore ancora oggi. Niente discorsi vuoti. Solo la colonna sonora della tua vita.

parlare o per cantare. Ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da

verso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

saranno gli anni fa. Il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

0: alle 16 e un minuto. Love FM.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Certe melodie dicono tutto quello che c'è da dire. E su Love FM abbiamo scelto di lasciarle libere di parlare. Ascolta solo le canzoni che hanno scandito i tuoi giorni più belli, senza interruzioni o parole che non servono. Love FM, la tua musica, le tue emozioni. Niente di più e niente di meno.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre.

0: 10 e 59 minuti. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Love FM. La giornata di lunedì vedrà l'anticiclone interessare tutta Italia, determinando una fase ancora stabile con cielo sereno poco nuvoloso. Al nord tempo soleggiato, solo durante il pomeriggio temporali di calore in formazione sull'arco alpino. Anche al centro una giornata relativamente stabile di sole, prevediamo anche punte di 32-33 gradi sulle centrali tirreniche. Il sud vivrà una situazione tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso e venti deboli. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Ci sono cose che vanno taciute, che devi tenere per te. Ci sono cose che proprio non puoi condividere, che devi semplicemente risolvere da solo.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
1: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

che mentre lavoro il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Ogni volta che si trovava a desiderare acque più tranquille, ricordava che sua era la barca, suoi erano i remi e la scelta di dove navigare.

www.lovefm.it anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

0: sono le 20
1: e 2 minuti.
2: La Beppe.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: La giornata sta finendo. Una giornata piena di impegni, ma piacevole, grazie al sottofondo di Love FM. Anche domani, Love FM sarà la mia colonna sonora.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati e che lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: 31 e 2 minuti. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto e bentrovati agli amici di Love FM da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio, dunque da nord a sud inizialmente il tempo sarà stabile, in prevalenza assolato, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo qualche isolato rovescio di pioggia sui settori alpini, in locale sconfinamento anche alla pianura piemontese. Nel corso del pomeriggio non escludiamo anche qualche locale goccia di pioggia nelle aree interne della Basilicata, ma poi in rapido esaurimento. Il clima sul tutto il nostro territorio si manterrà estivo, diffusamente si raggiungeranno i 30 gradi, localmente anche oltre. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Il filo di Sofia, dal suo diario pensieri e parole.
3: Pensieri e parole.
4: Chi brilla

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

Invece mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

ogni canzone. Every song.

0: nostre cucine tra profumi e sapori? Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: The time has come when we may run to the hills, the mills and search for a thing we call fun.

telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice. Come un pittore finita la tela, sporco di vernice.

pezzi non si scordano, arrivano dritti in fondo al cuore, suscitando emozioni nascoste. Canzoni che saranno per sempre parte di noi. Buon ascolto.

Forse è questo il bello della musica. Riesce a rendere speciale anche un momento qualunque. Una strada vuota, un viaggio di notte, un ritorno a casa.

0: quando guido ascolto la FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

c'è sempre una canzone splendente, appassionata ed eterna, che alleggerisce le nostre giornate, ci accompagna nei momenti di piacevole relax e ci aiuta ad affrontare al meglio qualsiasi ostacolo. Buon ascolto dalla tua Love FM.

dolce notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera. Dolce notte.